Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

cut off the dick. Dick. Dick. Dick. Dick. Dick.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su Liri Blues Festival.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno, senza separazione tra bianchi o neri, assisteva al Minstrel Show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei, the mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speer intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde, Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. «Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne, perché non mi piacciono gli uomini». Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani e di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: I'm good, Ma. Good, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Hello. Benvenuto su Radio Talpaz. Sei all'ascolto di Avatar. Unprogrammed di musica pathemi. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dalla 8 fino alle 9. Today. Echo. Per voi. Ambient music. Go on, boys.

Hi Ascoltato. Ambient music. Online su. Avatar. Unprogrammed e musica pathemi. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti i giorni su internet. Dello 8, fino alla 9. Goodbye.

0: buona domenica da Riccardo Pellegrini. C'è ora musica nel formato weekend, così come ieri. Anche oggi andiamo a riascoltare le novità della settimana, che sono state tantissime, in ora musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco partiamo con le novità, subito come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Sicilia dove esattamente?
2: Provincia di Agrigento.
1: Oh, che
2: precisamente
1: meraviglia.
2: Ravanusa.
1: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
2: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
1: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
2: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
1: Sì.
2: Allora mi sono chiesta: quale città più di Milano rappresenta il progresso? E quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
1: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
2: Siamo
1: poi
2: quasi dei nativi digitali, quasi.
1: Siete, esatto. Tu, tra l'altro, questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
2: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
1: Sì.
2: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza, quindi come avrai ben notato io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
1: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
2: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
1: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te, buon ascolto.

0: vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

Jalis con Taratata, il nuovo singolo che hanno presentato anche in occasione del Festival di San Marino, dove c'erano le selezioni per poter partecipare, o tantomeno cercare di partecipare all'Eurosong, rappresentando appunto San Marino. Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album, l'estratto è Commedia Americana.

nuovo progetto per Mediterraneo e ogni brano c'è una voce diversa. In questo caso la voce è quella di Vale Comunque, il brano si chiama Messia. Adesso spazio ad Anna Chiara Cecere. Se tu

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei. Andiamo avanti con Maurizio Martini tra gli ospiti di questa settimana nello spazio interviste per presentarci questo suo brano che si intitola Bolle Blu.

0: Bolle Blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, tra le novità di Ora Musica.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'Ariera romagnola.

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Se lontana e noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Radiotalpa.it.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso. Che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco.

Ho attraversato tutta la città. Poi ho salito a un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo. Un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Eh già, non mi può vorrei, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra se squince, se impizza Italia, e appiccessi cornice indurata argento, grossa e piccerella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo se fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante l'anno e l'albero, e se impizza per mesi il fronte. Poi si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte in da cucina, per arrangiare qualcosa. Una puntella di formaggio, una insalata, che è lo poco che ha sul ponto stomaco. E te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare gli occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
3: Bad breath, sad night. One stroll, in a root beer. A compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was the sad tune. He told her to wait by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes and where those red shoes.

sia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame è placata, e lungo il cuore ho uno spacco, la faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci urla il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici, ma un unico compagno, sono il buio e la luce. Guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove lo denunciate al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo.

in cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco. Trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

aperto alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: muoversi per idee, esperienze e valore umano.
1: Cari amiche e cari amici, un abbraccio da me e da Donato, il regista che mi accompagna in queste incursioni in terre straniere, perché oggi vi porterò in un luogo molto a nord, ancora più a nord di quello che voi potreste pensare. Saremo in Canada, oltre il confine del nord, nella provincia del Nunavut, che è la provincia più settentrionale del Canada, una provincia particolarmente vasta con una superficie di oltre 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alla dimensione dell'intera Europa occidentale. Siamo dunque nel Nunavut, noi siamo appena arrivati e vi racconteremo anche il nostro viaggio. Il Nunavut è la vasta provincia artica del Canada. Per un attimo chiudete gli occhi e sentirete i tamburi, voci che chiamano la terra e un respiro di comunità, quella degli Inuit, una comunità che resiste e celebra. Il Nunavut venne separato ufficialmente dai territori del Nord-Ovest il 1 aprile del 1999, questo per riconoscere l'identità di patria proprio del popolo Inuit che abita queste terre. Il territorio del Nunavut possiede il clima più freddo del Canada. Le temperature possono scendere a meno 50 gradi in alcune zone e questa provincia è soggetta alla quasi totale mancanza di luce per 6 mesi all'anno e invece in 4 mesi il sole non tramonta mai. Ma l'estate, non particolarmente calda, parliamo di 10-12 gradi al massimo, dura solamente 3 mesi, mentre l'inverno ben 9 mesi. Ma nella stagione invernale questo clima ci regala spesso il fenomeno affascinante dell'aurora boreale. E allora, noi siamo appena arrivati qui a Iqaluit, la capitale del Nunavut, ma vogliamo raccontarvi anche il viaggio che abbiamo fatto e le prime sensazioni che abbiamo avuto raggiungendo questo posto. Io e Donato siamo partiti, come solitamente accade, da Roma Fiumicino. Abbiamo fatto un primo scalo a Montreal, nel Quebec. Abbiamo raggiunto Edmonton, questo per poter salutare mia figlia, mio nipote e mio genero. Siamo stati solo 2 giorni, poi l'ultimo volo, quello dall'aeroporto di Edmonton al piccolo aeroporto di Iqaluit, con un aereo decisamente piccolo. Questo per assistere al festival di musica Inuit che sarà il protagonista di questo speciale. Quando da Edmonton abbiamo iniziato il viaggio verso il Nunavut e l'aereo ha cominciato la discesa, beh, davvero mi è sembrato che il mondo cambiasse forma, perché non abbiamo più trovato una luce normale. Abbiamo visto una luce lattiginosa dai finestrini, sospesa, che non arriva dall'alto ma sembra salire dal terreno, dal ghiaccio, dal mare. Un chiarore che non abbaglia ma avvolge. Il cielo è un'enorme distesa di grigio perlaceo con sfumature blu che sembrano così respirare. E quando io e Donato guardiamo fuori dal finestrino abbiamo visto un paesaggio che non assomiglia a nulla di ciò che avevamo visto prima. Fiordi ghiacciati che si aprono come vene luminose, lastre di ghiaccio che si frantumano in geometrie naturali, rocce scure, antiche, levigate dal vento, e macchie di tundra che resistono al freddo come piccole pennellate di colore. Sembra un mondo essenziale, primordiale, dove ogni elemento sembra però avere un significato. Prima di toccare terra, la città di Iqaluit ci appare come un piccolo miracolo: case rosse, blu, gialle e verdi, strade che sembrano disegnate con una matita sottile, piccoli edifici sparsi come se qualcuno li avesse posati con delicatezza sul ghiaccio. Iqaluit non è una metropoli, ha solo circa 8.000 abitanti, ma è un villaggio che resiste, che vive, che accoglie. E appena le ruote dell'aereo toccano la pista per l'atterraggio, senti che qui il vento non è un fenomeno meteorologico, ma è un personaggio, un compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutto il viaggio. È freddo, sì, ma non cattivo. È un vento che ti parla, che ti dice: benvenuto, qui il tempo scorre in un altro modo. E così siamo atterrati e nello scendere dall'aereo e abbiamo messo piede sulla pista, guarda caso ghiacciata, il silenzio è quasi totale. Non ci sono rumori di città, né traffico, né caos, solo il vento, la neve che scricchiola e qualche voce lontana. È un silenzio che non spaventa, ma ti abbraccia. Iqaluit non ti travolge, ti osserva, ti accoglie lentamente, come fanno le persone che non hanno bisogno di impressionarti. Questa almeno è la prima impressione che io e Donato abbiamo avuto già nell'aeroporto di Iqaluit. E così, dopo un viaggio così lungo, sentiamo di essere arrivati in un posto dove la terra ha memoria, dove la cultura Inuit non è folklore, ma vita quotidiana, e dove ogni gesto, e lo vedremo, è un atto di rispetto verso la natura. All'arrivo in aeroporto ci accoglie la guida turistica che espone un grosso cartello con scritto: Maurizio, Donato, ben arrivati a Iqaluit nel Nunavut. Ed è come un primo abbraccio caldo nella sensazione di un freddo non particolarmente rigido, però che non ci aspettavamo, visto che siamo in estate, siamo intorno ai 3-4 gradi. È ancora giorno e così la guida, visto che tutto sommato non ci sentivamo particolarmente stanchi, approfitta per farci fare un primo giro della capitale prima di portarci a cena e indicarci poi dove andare a dormire, perché il festival inizierà nella giornata di domani. E allora ci porta subito al museo El Nunat Suna Kutangit. Naturalmente non so perfettamente come si pronunci, comunque è scritto così. È una tappa importante per avvicinarsi alla storia e alla cultura del Nunavut, con collezioni e mostre legate all'arte e alla vita artica. E sicuramente è una cosa che ci fa piacere vedere, anzitutto per la bellezza del museo, ma anche perché all'interno del museo è decisamente più caldo. Poi, una volta visto il museo, usciamo per vedere la St. Jude's Cathedral e il centro. La cattedrale è una cattedrale anglicana, uno degli edifici riconoscibili proprio della città. E il centro di Iqaluit è un centro compatto, ma non un impianto turistico tradizionale come siamo abituati a vedere. Ci sono servizi, negozi, ristorazione, ma che rispondono prima di tutto alla vita della comunità locale. Poi la guida ci porta nella sede dove si svolgerà il festival, dove ci sono tende e già un paio di palchi allestiti. Le luci sono decisamente calde, si sente odore di fumo e

Yeah.

Dopo l'esordio applauditissimo di Nuka Ellis, è la volta di un'altra grande artista Inuit, Susan Aglukkaq, un'artista capace di fondere con grazia l'inglese e la lingua Inuit. È una cantautrice, Susan Aglukkaq, che intreccia pop e folk con la lingua e le storie Inuit. Le sue canzoni raccontano vita, memoria e resilienza, testi che attraversano confini e toccano il cuore. Ascoltiamola mentre trasforma ricordi e tradizione in melodie che restano dentro. Lei è Susan Aglukkaq.

Dopo Susan Agrukar, che continua questo Festival Inuit, io sono sempre Maurizio. Benvenuti in compagnia di Donato che mi ha accompagnato in questo viaggio nell'estremo nord. È la volta ora della band, i Jerry Cans, che propongono un folk rock dal cuore artico. Una band che arriva proprio qui a Iqaluit con un suono che mescola folk rock e tradizione Inuit e cantano spesso nella lingua Inuit, l'Inuktitut, raccontando storie quotidiane, sfide e gioie della vita artica. È una musica che muove il corpo e parla alla comunità, diretta, sincera e piena di cuore. E noi siamo qui, pronti ad ascoltarli.

0: Cheers! Si continua con la musica in questa fredda serata qui a Iqaluit, ma riscaldati dalla grande musica Inuit. È la volta di un duo particolarmente famoso, Silla e Rise. Sono due voci che si intrecciano nel Katajak, il canto di gola Inuit, un'esperienza vocale intensa fatta di gioco, sfida e memoria che solo in questi posti potete ammirare. Silla e Rise mettono il canto di gola al centro, creando paesaggi sonori minimali e potentissimi. Le loro performance sono intime e rituali, duelli vocali, armonie sottili, momenti di grande intensità emotiva. E allora ascoltiamo insieme il respiro delle voci che si rincorrono come vento sul ghiaccio. Silla e Rise.
1: We're gonna celebrate tonight. We're gonna have a good time. We want you guys to dance and enjoy some of this freaky alien hip hop that we like to do.

In questa lunga serata dedicata alla musica Inuit, in questo festival che si tiene a Iqaluit, l'ultima performance, l'ultima artista, Elisa P, che ci porta in un viaggio intimo, folk, pop e tocchi elettronici che parlano di casa, vento e ricordi, una voce poetica e arrangiamenti raffinati. Elisa P unisce sensibilità folk e sperimentazione elettronica per raccontare paesaggi interiori e legami con la terra. Le sue canzoni sono delicate e potenti, testi poetici, arrangiamenti curati e una voce che sa passare dal sussurro al pieno registro con naturalezza. Perfetta per chi cerca una musica che emoziona e che fa pensare. Lei è Elisa P che va a chiudere questa serata del Festival Inuit qui a Iqaluit.

E allora, cari amiche e cari amici, è stata una serata spettacolare, anche perché abbiamo ascoltato delle musiche che in nessun altro posto, se non sei qui da queste parti, hai la possibilità di ascoltare. Ed è stata un'emozione unica perché non eravamo abituati ad ascoltare queste vibrazioni. E oggi io e Donato abbiamo avuto la possibilità di viverle, mi auguro anche voi, attraverso questo speciale che Radio Talpa vi ha proposto. E adesso che il festival si è spento, che le voci si sono adagiate nel vento e che la notte artica ha steso la sua coperta blu sopra i Kaluit, io vorrei restare qui ancora un momento con voi, solo un momento, in silenzio. In ascolto. Tra l'altro qui è anche abbastanza caldo perché continua ad essere acceso il fuoco, per cui insieme agli artisti, insieme ad altra gente che è voluta rimanere qui, vogliamo un attimo parlare delle nostre emozioni, perché ci sono luoghi che non si raccontano davvero, ti entrano dentro. E i Kaluit è uno di questi. Non ti chiede di capirlo, non ti chiede di interpretarlo, ti chiede solo di esserci, di respirare, di lasciarti attraversare. Beh, io e Donato abbiamo ancora negli occhi le case colorate, piccole e coraggiose contro questo bianco infinito. Abbiamo ancora nelle orecchie il canto di gola che vibra come un segreto antico e il battito del tamburo che sembra dire: non dimenticare chi sei, non dimenticare da dove viene il tuo respiro. E mentre la notte si fa più silenziosa, mano a mano che la gente si sta allontanando, sento che questo viaggio non è stato un viaggio geografico, è stato un viaggio verso una parte di noi che spesso dimentichiamo, la parte che sa ascoltare, la parte che sa aspettare, la parte che sa riconoscere la bellezza anche quando è nascosta, beh, veramente sotto metri di neve. Forse è questo che la cultura Inuit ci insegna, che la forza non è rumore, che la memoria non è museo, che la comunità non è parola, ma gesto, sguardo, presenza. E allora, mentre il vento si placa e il cielo blu si abbassa come una carezza, vorrei che portaste con voi questo silenzio che non è vuoto, ma pieno di vita, pieno di storie, pieno di voci che continuano a cantare anche quando noi non le sentiamo più. Portate con voi il nord, non come luogo lontano, ma come un modo di stare al mondo, più lento, più profondo, forse più vero. Dai Kaluit, dal Nunavut, da questa notte che sembra infinita. E da Radio Talpa io e Donato vi mandiamo, in questo caso, un abbraccio artico, un abbraccio che non stringe, ma scalda, che non pretende, ma accompagna, che non finisce, ma che resta. Questo è il Nunavut. Ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Yeah.

Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cura.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo ritorna in Italia con tre tappe imperdibili che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

E allora, cari amiche, cari amici, avete già sentito la voce di China Moses? Beh, ci sono artisti che non arrivano semplicemente sul palco, ci appaiono. China Moses è una di queste presenze rare, quelle che portano con sé un bagaglio di storie, radici, città, incontri e lo trasformano in una energia che vibra nell'aria prima ancora che la musica inizi. Un'artista nata a Los Angeles nel 1978, lo abbiamo detto all'inizio, figlia dell'immensa Didi Bridgewater e del regista e attivista afroamericano Gilbert Moses. China cresce in Francia, in quella terra che ama mescolare eleganza e ribellione, tradizione e avanguardia. È lì che la sua identità si fa complessa, cosmopolita, ricca di sfumature. Un po' America, un po' Europa, un po' Londra underground, un po' Parigi chic. Una donna che non appartiene a un solo luogo, ma a tutti quelli che ha attraversato. E quando arriva la sua voce, quella voce, descritta dalla critica come un nastro di raso avvolto intorno a una fiamma, capisci che non è solo canto, è una dichiarazione di esistenza. È la storia di una donna che ha scelto di non stare dentro nessuna categoria, nessuna scatola, nessuna definizione. China Moses è una viaggiatrice sonora, dunque. La sua carriera musicale è un percorso che non procede in linea retta, ma in curve, deviazioni, ritorni, scoperte. A soli 19 anni, China Moses pubblica un album che profuma di contemporary rhythm and blues, neo soul e hip hop. Si chiama China, è il 1997. È giovane, curiosa, immersa nella scena urban francese. Ascoltiamo da questo lavoro un brano.

Nel 2000 China Moses esce con On Turn Around, un album in cui continua a esplorare quel mondo fatto di beat, strade, club, collaborazioni con DJ e produttori che la spingono a sperimentare.

Con il passare degli anni accade qualcosa. La musica chiama da un'altra direzione, quella delle radici, della tradizione, della storia della black music, e China risponde con Good Lovin' del 2004, un preludio alla metamorfosi.

Nel 2009 arriva This One for Dinah, il tributo a Dinah Washington, realizzato con il pianista Raphael Lemonnier.

0: the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiarano.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione, ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media, perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma che non si impara, si eredita, si coltiva, si affina vivendo. Il sorriso, la presenza, la capacità di cambiare l'atmosfera di una stanza con un gesto, un accenno, un respiro. Questo è nel bagaglio di performer di China Moses. E allora oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo cercato di farvi conoscere questa artista che presto verrà in Italia, lo abbiamo detto, per 3 concerti, 2 in Sicilia e 1 a Milano. China Moses è una donna che attraversa mondi, generi, epoche, città. Una voce che porta con sé la memoria della black music e la libertà del presente. Una performer che non canta soltanto, ma illumina. In ogni suo album c'è un pezzo di strada, in ogni suo concerto un frammento di vita, in ogni sua nota un invito a lasciarsi andare, a sentire, a ricordare, a vibrare. E allora, mentre la sua musica continua a scorrere, lasciamo che la sua fiamma in qualche modo ci avvolga, che ci scaldi e che ci accompagni, perché China Moses non è solo un artista, è un viaggio. E questa sera abbiamo viaggiato insieme a lei, insieme a Radio Talpa, insieme a Radio Incontro Pesaro. E noi ci congediamo da China Moses con il suo ultimo singolo che ci ha appena inviato in redazione. Si chiama Another Night Is Just. Un brano che ti stringe a te e ti accompagna attraverso le azioni di quelle notti tutte uguali. Scritto con la sua chitarra in un momento di quella stessa solitudine dopo gli spettacoli, quando notte dopo notte, in tournée in tutto il mondo, China Moses si ritrova sola. Another Night Is Just è una canzone che parla di isolamento, del desiderio di un legame e al tempo stesso del sentirsi a proprio agio con se stessi. Affrontare i propri pensieri in stanze vuote, senza nessuno da chiamare, è questo che rappresenta Another Night Is Just per China Moses, che adesso tutti quanti insieme lo andiamo ad ascoltare. E su questo brano, Maurizio Benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro vi saluta e vi invito, qualora aveste la possibilità, di recarvi in Sicilia il 6 ottobre a Palermo, il 7 ottobre a Catania, oppure a Milano il 4 novembre, per poter vedere questa grande artista dal vivo. Ed è tutta un'altra cosa. Ciao!

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa, perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria. E le McCrary Sister forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie boogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shade of Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la 5ª uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Shaolin Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Shaolin, insieme a lei Eric Guest alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Jovin Wahb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo 8º album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica, Heather Ann Lomax, con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Crowes, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio.

con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

E così, care amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. Un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici. Artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa.

Cari amiche, cari amici, sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per parlarvi oggi di una cantautrice indie. Lei si chiama Livia Ferri, una voce che ha contribuito a creare l'atmosfera musicale del film Il Bene Comune, un film che ho visto recentemente e che mi ha colpito in maniera profonda. Un film di una poesia e sensibilità incredibile dalla prima all'ultima scena, e questo lo si deve alla sensibilità artistica di Rocco Papaleo, ma anche alla grande capacità interpretativa di tutto il cast, e tra queste Livia Ferri, che interpretava Fiammetta. Allora noi oggi ascolteremo i brani tratti dalla colonna sonora e qualche pezzo della sua produzione solista, per conoscerla dunque meglio.

Livia Ferri è una cantautrice che muove i suoi passi tra indie, folk, soul e atmosfere cinematografiche. La sua musica predilige arrangiamenti acustici e tessiture sonore che sembrano pensate proprio per le immagini, chitarre, tappeti sonori leggeri e una voce capace di raccontare piccole storie intime. Nel film Il bene comune, la sua presenza in colonna sonora ha messo in luce il suo talento per i brani narrativi e per le collaborazioni che amplificano il senso delle scene. E allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio un brano presente nel film Il bene comune. Siamo semi, siamo alberi. Ed è il primo brano tratto dalla colonna sonora di questo film, che mette in evidenza il legame tra testo e immagine, parole che parlano di radici, crescita e relazioni, accompagnate da un arrangiamento che lascia spazio alla voce. Ascoltiamo questo Siamo semi, siamo alberi. Lei è Livia Ferri.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare è una canzone che funziona come ponte tra scena e sentimento, semplice nella struttura, intensa nell'effetto. Livia sa usare la voce come una lente per osservare i personaggi ed è un brano che mi ha colpito tantissimo, così come l'altro brano presente nella colonna sonora che porta la firma di Livia Ferri e si chiama Troviamoci al buio. Un brano che punta sulla introspezione e sulla delicatezza del racconto. Un brano davvero perfetto nelle scene più intime di questo film. Ascoltiamolo insieme.

Nei testi di Livia troviamo spesso immagini semplici che nascondono emozioni complesse, incontri, addii, piccoli gesti che diventano simboli. Musicalmente predilige arrangiamenti che lasciano respirare la voce con tocchi elettronici discreti quando servono a creare profondità. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Livia Ferri al di fuori del film. Si chiama Good Day to Die. Un singolo che ha contribuito a far conoscere Livia Ferri a un pubblico più ampio. Qui emergono melodie più aperte e un approccio quasi cinematografico alla costruzione del brano.

0: die.
1: Questo pezzo mostra la sua capacità di alternare momenti sussurrati a esplosioni melodiche controllate, una dinamica che rende ogni ascolto diverso. Da Livia Ferri ci andiamo ad ascoltare ora un ultimo brano che mette insieme speranza e malinconia, si chiama Hope Folly. Ascoltiamolo con attenzione perché è perfetto per chiudere il viaggio sonoro di oggi in cui abbiamo conosciuto Livia Ferri.

E con questo brano va a chiudersi il nostro speciale su Livia Ferri. Speriamo di avervi fatto scoprire una voce capace di trasformare piccole storie in canzoni che restano. Se in qualche modo vi è piaciuta, se in qualche modo vi ha incuriosito, se in qualche modo vi ha emozionato, allora cercate i brani della colonna sonora del Bene Comune e i singoli di Livia per riascoltarli e riascoltarli. Grazie naturalmente per essere stati anche oggi con noi e continuate a seguirci su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro per altre scoperte musicali. Alla prossima e buona musica, quello sempre, da Maurizio Benvenuti.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte,
14: né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.
22: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Maurizio, benvenuti dagli studi di Radio Talpa, Remo Ricaldone dalla Valsusa. Beh, noi siamo pronti anche oggi per la nuova puntata di Happy Trails, giunta al numero 299. Pensate un po', 9 stagioni, tante strade che Remo Ricaldone ci ha tracciato e noi naturalmente le abbiamo percorse. La puntata di oggi si immerge nella tradizione, prediligendo il calore degli strumenti acustici, dando spazio a folk, country e bluegrass e inserendo in maniera naturale elementi blues che nel profondo sud hanno da sempre vissuto parallelamente e talvolta incrociando i suoni del retaggio bianco. E anche oggi lo spazio è incentrato su novità che confermano quanto incisivo e appassionato sia il panorama della musica delle radici, con voci che raccontano storie dal sapore antico ma dal fascino attuale. Bronwyn Keith Hines, in arte semplicemente Bronwyn, è una delle più popolari e apprezzate figure della scena bluegrass di questi ultimissimi anni. Nativa di Charlottesville, in Virginia, è cresciuta attorniata dalla tradizione che ha subito abbracciato con grande talento. E dal 2020 ha iniziato un percorso di straordinaria qualità formandosi nella band della bravissima Molly Tuttle e poi da solista. 3 dischi solisti le hanno dato ampie soddisfazioni facendole vincere numerosi premi e il suo stile al violino è tra i più intriganti in circolazione. E Bronwyn apre proprio lei la puntata di oggi con tutta la sua vivacità e il suo amore per il bluegrass. E allora, cari amiche e cari amici, si parte!

La coppia, formata da Kenny e Amanda Smith, sono veterani della scena legata ai suoni bluegrass, anche se sono meno noti di altri al di fuori degli Stati Uniti. I loro dischi sono preziosi scrigni in cui la tradizione si anima di emozioni che possono essere intense ballate o indiavolati strumentali. È da poco che è stato pubblicato un loro nuovo album e noi, di Happy Trails, li introduciamo consigliandoli a chi voglia conoscere la musica acustica più vera e autentica.

Happy Trails continua con una banjoista e cantante, parte integrante della scena di Austin in Texas. Parliamo di Rita Bliss, che usa il linguaggio scarno ma intenso della musica degli Appalachi per narrare storie contemporanee fatte di speranze, sogni e anche disillusioni, mostrando tutto il suo talento di storyteller. Con solo due album all'attivo, ha saputo emergere con una musicalità tanto autentica quanto poetica. E noi oggi andiamo a conoscerla con un estratto dal suo più recente disco. Ascoltiamolo insieme.

Anche lei, banjoista, Carla Gover, proviene invece dalla piccola comunità di Wiseburg nel Kentucky orientale, terra di miniere e di grandi tradizioni musicali. Carla è profondamente legata a quei luoghi che racconta con entusiasmo, interpretandoli attraverso la musica e il ballo, dando vita ad una proposta che spesso incrocia l'impegno sociale e politico. Ed è proprio quest'ultimo il cuore della sua nuova proposta, accogliendo attorno a sé molti amici e colleghi per cantare il repertorio di una figura seminale come quella di Sea Can, musicista e attivista, ora ottantenne, ma che in questi ultimi anni è tornato in auge grazie a tributi e collaborazioni varie. Un disco questo che fonde impegno e buone vibrazioni all'insegna della tradizione.

Quando si parla di voci che toccano le corde più intime del nostro cuore e coinvolgono anima e corpo, grazie all'intensità delle loro interpretazioni, beh, non possiamo tralasciare Rhiannon Giddens, già cofondatrice dei Carolina Chocolate Drops e figura fondamentale per capire quanto è stato importante l'apporto della popolazione di colore nello sviluppo della tradizione old time, folk e bluegrass. Ogni suo disco è un meraviglioso viaggio nel più intimo retaggio culturale dell'America e non sfugge a questa regola il suo nuovissimo disco che oggi andiamo a presentare con un classico come Freight Train della indimenticabile Elizabeth Cotton tra le grandi figure femminili del passato.

Grande chitarrista, cantante intenso, vincitore dei Grammy, beh, Cab Moe è una figura di spicco della scena blues e folk, unendo le tradizioni in una proposta sempre potente e passionale. Il suo carattere aperto e condiviso lo ha portato a collaborare spesso con un'altra figura storica come Taj Mahal, e ogni sua produzione si è avvalsa di cuore e anima che Cab Moe ha profuso a piene mani. Da pochi giorni è uscito un suo nuovo album.

Sempre Maurizio, benvenuti in compagnia per farvi da guida in questo tracciato sonoro che Remo Ricaldone ci scrive ogni settimana. Allora si continua con Scott Cook, che è uno dei molti segreti ben custoditi, che qui a Happy Trails cerchiamo naturalmente di scoprire. Ha per anni fatto l'insegnante a Taiwan e da poco meno di un ventennio si è dedicato anima e corpo alla musica, diventando un cantautore dal linguaggio folk e blues, che si pone come una delle migliori figure della scena canadese. Nato in West Virginia, Scott Cook si è trasferito da molto tempo a Edmonton, guarda caso, una città che conosco benissimo, in Alberta, e la sua scrittura è cresciuta esponenzialmente fino a mostrare appieno tutta la sua classe. Il suo nuovo disco è uscito da pochi giorni e la canzone

Nato e cresciuto a Knoxville, in Tennessee, Ed Snoderly si è distinto per grande rigore stilistico, prendendo a piene mani dalla tradizione old-time, bluegrass e country, e per un talento raro nell'interpretare il suo profondo retaggio culturale. Per qualche tempo è stato la metà del duo chiamato Brother Boys con Eugene Wolf, per poi condividere il palco con i migliori nomi della scena acustica americana, facendo una comparsata anche nel film Fratello, dove sei? Dei fratelli Coen. La sua è una musicalità sincera e intensa che nelle sue mani diventa un solido punto di riferimento apprezzato da critica e pubblico, un nome da segnarsi per conoscere meglio i legami tra canzone d'autore e tradizione.

Rimaniamo a Knoxville per immergerci in una affascinante storia che parte dagli Appalachi per attraversare il tempo, toccando la drammatica guerra civile, dando voce a personaggi che si muovono in quelle terre così fertili dal punto di vista artistico e dolorose per i fatti storici avvenuti. A creare questo concept album è Angela Easterling, bella voce che arriva dal South Carolina, ma che si sposta non di molto per questo The Knoxville Project, un disco dai molteplici risvolti poetici, storici e musicali. Un altro ottimo esempio di legame con la propria cultura.

Houston, siamo in Texas, è una delle città musicali più vibranti dello Stato, luogo di attività per la migliore musica folk e blues. Da quella scena arriva una brava cantautrice che si chiama Leslie Woe, la quale si avvale di un importante background legato a country music e a tutto quello che si muove attorno a questo genere. L'approccio è quello giusto, mostrando passione e tensione poetica tra suoni acustici ed elettrici, una ricetta sonora la sua che arricchisce ulteriormente il panorama country contemporaneo.

Non sono pochi i musicisti inglesi che hanno guardato alla musica americana assorbendo il meglio di country, folk e rock. Tra i più recenti artisti che si sono proposti in questo ambito c'è il londinese Jack Browning, che mostra tutto il suo amore per il cantautorato d'oltreoceano e per il country rock che tanto ha proposto nel corso dei decenni. Jack Browning si distingue per qualità compositive e per la capacità di costruire storie credibili e rilevanti.

La chiusura di questa puntata è affidata all'alternative folk di Tannie Rain, una cantautrice di Chattanooga nel Tennessee, una figura emersa dai mille piccoli club della provincia americana con un bagaglio solido di musica e parole che toccano il cuore. Una ennesima voce che merita di essere conosciuta ed Happy Trails la propone proprio come talento da seguire. E allora ascoltiamola e conosciamola insieme.

Cari amiche e cari amici, un nuovo percorso si è concluso anche oggi, ve lo ricordo, puntata numero 299. Questo vuol dire che la prossima puntata è la numero 300. Direi un bel traguardo che io e Remo Ricaldone stiamo portando avanti nella speranza di farvi piacere ogni settimana proponendovi il meglio della roots music e a mio avviso, visto che questa roots music è particolarmente viva e propositiva oggi più che mai, le emozioni sicuramente non mancano. E allora vi ricordiamo che Happy Trails va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18 e che poi potete ascoltarlo in tutta tranquillità con il podcast che troverete su Mixcloud, sui social e naturalmente anche sul sito di Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Da Remo Ricaldone, Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio. L'appuntamento è per lunedì prossimo.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
0: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories behind the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Music Charts and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Red Dirt music scene. This week's countdown is brought to you by Humdinger Boots, your ultimate destination for premium Western wear. Check them out at humdingerboots.com. Humdinger Boots, where boots meet the music. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, it's Caleb Sutton and the High Stakes from Abilene, Texas, with their breakout summer hit that became a fan favorite at their shows long before they released it to radio. It's a song a lot of guys can relate to. You're sitting in a bar when a woman walks in and catches your eye. Instead of sitting back and just watching, you walk right up to her with a little barroom swagger and deliver that smooth, old-school greeting, "How

0: country isn't a trend. It's a way of life. It's a handshake, the back roads, the dance floor, the sound of a steel guitar, and a pair of well-worn boots. At Humdinger Boots, we're proud to support the music and traditions that bring us together as the presenting sponsor of Dance Time in Texas. Visit humdingerboots.com, proudly supporting Texas country music and the Western lifestyle. Humdinger Boots, Nebraska born, Western worn.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
3: Lavarsi, studiare,
4: giocare,
5: preparare la tavola a mezzogiorno.
6: Ci sono cose da fare di notte.
7: Da fare di notte.
8: Chiudere gli occhi,
9: dormire,
10: avere sogni da sognare
11: e orecchie per non sentire.
12: Ci sono cose da non fare mai.
13: Da non fare mai.
14: Né di giorno né di notte.
15: Né per mare né per terra.
16: Per esempio la...
17: La?
18: La? La?
19: Dai che lo sai.
20: La?
21: La?
22: Non è difficile, ce la puoi fare.
23: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
24: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week, Tristan Robertson drops the title track from his new album, a song about falling for a girl even though you know she might be a bad idea. You see the warning signs, but you're attracted enough to say, I'm down for the ride.

0: get your free tickets, go to dancetimeintexas.com and send us a message saying, I want free tickets to see Tristan Robertson. If we call your name, you're hanging out with DJ Mike and Tristan Robertson. Friday, October 30th, the table at Maidley in Conroe, Texas. For more details, go to dancetimeintexas.com or tristanrobertsonmusic.com.
1: Nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa, dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico.

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. Coming in at number three, it's Curtis Grimes with his brand new music video, now airing on Stars Over Texas TV. It's a song about hard work and the values passed down from one generation to the next and what it really means to live the cowboy way of life. This week's number three, that's what cowboys do.
2: He'll work hard, play hard, full of heart, showing no

La Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonista

0: io. Se proprio mi immagino il mondo,
1: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
0: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
5: Non è che forse
6: vi siete dimenticati come si fa?
7: Ah, si sono dimenticati.
8: Si sono dimenticate.
9: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica Sarte di Faenza, e dove ha creato il festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarte e Università Brasiliana. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza: Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner. E ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba, qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini.
1: A Marina Romea, all'altezza di Mandriole, lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare. E quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia. E poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano, in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti, che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo, perché a me era nata solo la melodia, e ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi ed è un personaggio, tra l'altro, che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica, quindi c'è questa citazione, diciamo, poetica, storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

0: Allora, questo brano si chiama Dottor Socrates, è una mia dedica al famoso giocatore di calcio Socrates, scomparso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere e vedere varie volte nei miei viaggi in Brasile, perché sono, per casualità, sono stato invitato varie volte a tenere masterclass nell'università dove lui si era laureato come dottore di medicina, perché è un'università di musica, di medicina, con dentro il campo musicale. La prima volta che andai rimasi scioccato, perché mi portò l'insegnante di quello che faceva armonia e arrangiamento, che mi aveva invitato, e mi portò in questo campus all'americano enorme, più grande di Faenza, per dire, e in questa cittadina al nord di San Paolo che si chiama Ribeirão Preto, che fa circa 1 milione di abitanti, poco meno, ma per loro è una cittadina di campagna. E ci infilammo dentro, a un certo punto si vedeva in cima a una collina una costruzione che, come in tutto il mondo, si assomiglia a un ospedale. E allora gli ho detto: ma scusa, ma quello mi sembra un ospedale. Faccio: sì, sì, è l'ospedale principale di questa città. Ma come, scusa, ma non siamo nell'università di musica? Dico: no, è l'università di medicina. Dico: come? E che ci faccio? Eh no, c'è il campus musicale. Dico: ma non capisco, come il campus musicale all'interno eh sì, la musica è un dipartimento che fa parte degli studi complementari, perché chi deve curare la gente deve curare anche l'anima della gente, e quindi deve conoscere la musica, che è quella cosa che... E come dicevo, appunto, in questa università, io seppi poi dopo che era lo stesso luogo dove Socrate si era laureato dottore in medicina. Ma la cosa curiosa fu che una sera mi portarono a fare un'intervista a una televisione locale, diciamo così, e mi ritrovai Socrates in carne e ossa, che mi intervistò, e volle addirittura intervistarmi in italiano, che io gli dissi: ma perché? Perché lui aveva giocato un anno nella Fiorentina, e appena mi presentarono lui dissero che ero italiano, si mise a parlare in italiano, che parlava anche molto bene, e volle fare l'intervista in italiano, e dice: ma chi capisce niente, perché parlano in Brasile? No, mettiamo i sottotitoli. Poi l'ho rivisto varie volte, una persona squisita, purtroppo deceduta prematuramente, e a lui ho voluto dedicare questo brano, perché proprio intanto per la figura che ha rappresentato anche Socrate, soprattutto in Brasile, è stato un personaggio molto importante, anche se in realtà non ha mai vinto niente di importante. Perso la famosa partita dei mondiali di Spagna, 3-2, con i 3 gol di Rossi, però un personaggio squisito. E in questa registrazione qui c'è l'ospite speciale al clarinetto, che è Gabriele Mirabassi, che ha voluto suonare insieme a me proprio conoscendomi in Brasile. Cioè, il Brasile è stato il paese che mi ha fatto conoscere anche con Gabriele Mirabassi. Non aveva mai sentito parlare di me in Italia, mentre in Brasile era capitato che 3-4 luoghi dove ero già stato gli dicevano: beh, conoscerai Silvio.
1: Ritrovati in Brasile.

0: Abbiamo ora un passaggio di genere, se vogliamo, o geografico. Qui siamo più vicini alla Spagna, giusto?
1: Sì, sì, esattamente. Uno dei progetti con cui ancora mi esibisco in duo col pianista argentino Federico Lechner, che è cresciuto, è nato a Buenos Aires ma è cresciuto a Madrid e vive a Madrid, e di conseguenza con questo progetto in duo ci muoviamo spessissimo in Spagna, che è una, anzi è il paese dove io vado più spesso in assoluto di tutti quelli che frequento all'estero. E siccome la Spagna è un po' il grande collettore di tutto quello che la musica latina poi ha sviluppato, e questo brano, che è una mia composizione che si chiama Mestizos, cioè Meticci, è proprio l'insieme, così, un omaggio intanto anche a un lontano periodo dell'Al-Andalus, che è il periodo arabo dell'Andalusia, che è un po' il periodo in cui arrivarono tantissime cose, sono mescolate, parte delle quali sono rimaste sia nella tradizione popolare ispanica e soprattutto sono andate nel nuovo continente e si ritrovano poi nelle musiche latinoamericane, incluso il tango. Infatti questo brano qua ha una base ritmica del palo tango, che è una delle quattro forme base del flamenco, e dalla parola si può intuire che c'è una lontanissima correlazione genealogica con la parola tango, che si trova poi nel continente americano. Ovviamente questo è un brano con un'impostazione jazzistica, per cui il brano, che ha una sua struttura, però in realtà è molto aperto, con parti improvvisate molto evidenti, che è un po' la caratteristica di questo duo con Federico. Il duo sax pianoforte consente,
0: sì.
1: Il nostro è un progetto, facciamo tutta musica nostra praticamente, abbiamo inciso due dischi, sono tutte composizioni nostre tranne Alfonsina El Mar, che è l'unica che non è nostra. E devo dire che appunto consente molta libertà, per cui molto spesso i brani sono su strutture, ma strutture variabili all'interno delle quali ogni concerto
0: cambia.
1: Cambia.
0: Bene. Mestizos.

0: Veniamo all'ultimo lavoro, all'ultima fatica di Silvio Zalambani con il Quintetto Rivoluzionario.
1: Sì, anche questa è una genesi molto particolare perché io avevo scritto qualche anno fa al violinista del quintetto. Il quintetto ha lo stesso formato del quintetto tipico piazzoliano, cioè bandoneon, chitarra elettrica, pianoforte, contrabbasso e violino. Avevo scritto al violinista Sebastian per propormi, ero stato varie volte in Argentina, suonavo già con molti musicisti anche importanti, ma mai a questo livello. E mi ero proposto per suonare con l'Orchestra Nacional di musica argentina, Juan de Dios Filiberto, del quale appunto il violinista e il contrabbassista del quintetto fanno parte, ma praticamente mi ignorò. Nel frattempo cosa è successo? 3 anni fa ho fatto un concerto a Palermo con un ensemble del mio conservatorio al Festival Jazz di Palermo, e lì casualmente era presente la biografa di Astor Piazzolla, Maria Susanna Assi. Ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici. E la cosa curiosa è che lei, quando è tornata a Buenos Aires, siccome ovviamente conosceva benissimo il quintetto, ha incontrato il violinista e gli ha detto: guarda, dovresti conoscere questo sassofonista italiano.
0: Già.
1: Lui nemmeno non si ricordava che gli avessi scritto, era già passato qualche anno. Ci siamo trovati, abbiamo concordato un concerto che è stato fatto il 4 marzo dell'anno scorso, 2025. E ovviamente c'era anche Maria Susanna Assi presente, e dopo al concerto è stata lei a insistere sul fatto che avremmo dovuto incidere un disco, perché a detta sua ci disse proprio che un progetto così non esisteva, cioè non essendoci più Piazzolla, e poi soprattutto perché è anche nell'interpretazione dei brani di Astor vengono fatti come si suona oggi a Buenos Aires ai livelli massimi, essendo loro uno dei 3 o 4 gruppi top della scena.
0: E qui non era ancora previsto il sassofono? O c'era già previsto l'utilizzo del sassofono?
1: No, beh, io quando ho fatto il concerto con loro ero già inserito con loro, però non era previsto il disco, cioè doveva essere in realtà un'ipotesi, un progetto futuro. E poi invece abbiamo deciso di fare il disco proprio sul fatto che è stata Maria Susanna Assi a insistere talmente tanto che io poi ho parlato con il mio produttore discografico Gianfranco Borgatti delle Edizioni Borgatti di Bologna, che In 2 secondi ha deciso immediatamente di incidere il disco e fare tutto là, ovviamente, che non era possibile fare in altro modo. Così poi a novembre, sono stato anche ad agosto, ma con un altro progetto mio, che abbiamo suonato al Festival Mondiale a Buenos Aires, ma a novembre abbiamo inciso questo nuovo disco che si chiama Piazzolla Massaggià, che tradotto vuol dire sostanzialmente oltre Piazzolla, cioè è un progetto che parte da Piazzolla come si interpreta oggi a Buenos Aires e arriva fino al tango di oggi, cioè gli ultimi 30 anni sostanzialmente, che è il tango appunto già codificato con la terminologia tango siglo XXI, cioè il tango del secolo XXI. Così è nato un disco che di fatto ha come tre d'unione Palermo. Perché dico Palermo? Perché io ho conosciuto Maria Susanna Assi a Palermo, città in Sicilia, e il primo concerto col Quintetto Rivoluzionario l'abbiamo fatto al Bibo Club nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Per cui da Palermo a Palermo
0: poca strada, c'è mezzo mondo.
1: E quindi è nato questo progetto, e appunto i brani sono 3 composizioni di Astor, tutte e 3 composte in Italia nel 74, Meditango, Novitango, Agnus de Soledad, 3 composizioni mie, 1 nuova dedicata a Piazzolla e 2 dei miei tanghi storici. E poi c'è una composizione del pianista Cristian Zárate, una di un chitarrista argentino che vive a Parigi, che è Leonardo Sanchez, e una composizione che hanno fatto il chitarrista e il pianista messi assieme. Tutti i brani sono arrangiati da Cristian Zárate, che è il direttore musicale del quintetto del progetto, che comprende anche Joaquín Benítez Chitegroschi al bandoneon, Esteban Falavella alla chitarra elettrica semiacustica, Sebastian Prusak al violino e Sergio Rivas al contrabbasso, oltre che il sottoscritto al sax soprano.
0: Bene, allora iniziamo ad ascoltare questo lavoro. Il primo brano è Buenos Aires.
1: Il regresso, in italiano Buenos Aires e ritorno.
0: Benissimo, facciamoci questo viaggio a Buenos Aires e ritorno.

Allora, il tango è un mondo, quindi è come parlare di un universo che ingloba tanti sistemi solari, tanti pianeti. E ogni sistema solare ha le proprie caratteristiche.

0: cose. E molto spesso quando sono andato a Buenos Aires anche con i miei allievi, perché sono andato anche con un progetto del mio conservatorio, e mi bastava sedere in un bar in uno degli incroci principali di Buenos Aires, e già quello era tango, perché il tango è il modo di vivere, di essere del porteño, cioè dell'abitante di Buenos Aires. Cambia anche da quartiere a quartiere, per cui abbiamo quartieri dove si suona un certo tipo di tango, si balla un certo modo il tango, e in altri che si balla in modo differente. Ma il tango ingloba tutte le forme d'arte, la musica, il ballo ovviamente, la poesia, la filosofia, la psicologia, il teatro è stato fondamentale per l'intromissione di altre musiche tra fine 800 e inizio 900, per esempio. E tutte le forme d'arte, il cinema, sono inglobate nel tango ancora oggi. E chiaramente il veicolo promozionale che va per la maggiore è il ballo, cioè è il prodotto, diciamo così, del tango che più si è commercializzato a livello internazionale.
1: Qui viene la domanda, visto che da noi, soprattutto in Romagna, in Emilia Romagna in particolare, contavo, ci sono 40 milonghe.
0: Sì, questo è un fenomeno mondiale, in tutti i paesi è così. In Italia sicuramente è uno di quelli dove si è il fenomeno proprio del ballo è esploso prepotentemente. C'è però da fare un distinguo che la stragrande maggioranza della gente che non è di Buenos Aires non può sapere, e a volte è anche traumatico. Quando io faccio i corsi di storia del tango, arrivo a questo punto, generalmente li faccio in milonghe, quindi arrivo a un certo punto raccontando come è avvenuto tutta l'evoluzione, lo sviluppo, eccetera eccetera, dove devo far sentire cosa si balla là, come suonano quelli che suonano da ballo là, perché il mondo del tango è tante cose. Per esempio, questo progetto qui che stiamo ascoltando non c'entra nulla col ballo, fa parte del tango da concerto, di un prodotto che viene eseguito in teatri, in club, dove la gente paga per andare a sentire
1: un concerto sì.
0: In festival ovviamente è un tipo di tango che non si può ballare, fatto salvo che non sia un ballerino professionista da spettacolo, cioè da palcoscenico, da scenario, ma in un ambiente di milonga, cioè dove va la persona normale a ballare, assolutamente no, ovviamente, perché il tango ha tanti stili. Tanti gruppi che suonano in modo completamente differente, no? I famosi pianeti dei vari sistemi solari, e ci sono degli stili che sono completamente diversi pur avendo la radice comune, cioè le radici sono rami differenti dello stesso albero, solo che a volte sono divergenti e quindi sono, quasi non sembrano nemmeno appartenere allo stesso albero. Il tango che si balla nelle milonghe a livello internazionale a Buenos Aires è detto tango for export, e già questo dovrebbe far alzare o accendere una spia rossa,
1: una spia consumistica,
0: che vuol dire che è un tipo di tango, un tipo di prodotto che viene fatto prevalentemente, esclusivamente per un pubblico che arriva da fuori, che vuole un prodotto che è quello che ascolta fuori cosa? Fuori Buenos Aires e dintorni. E per cui anche a Buenos Aires c'è un circuito, perché arriva da fuori e non lo sa, si trova automaticamente incanalato nel circuito consumistico del business legato al turismo, sia quello generico, per cui uno compra un pacchetto, sbarca in crociera oppure in aereo, lo portano in hotel, poi lo portano in questi mega locali in stile americano, che sembra più di stare a New York e Buenos Aires, dove ti danno pure da mangiare e ti fanno sti spettacoli di tango che sembra tango acrobatico, una roba super kitsch, musicisti bravissimi, ballerini bravissimi, ma sono lì ovviamente per fare un prodotto di un'oretta, dopodiché se ne vanno a suonare e a ballare
1: quello
0: come
1: vero.
0: Gli pare a loro, nel quartiere a fianco o nel locale a fianco dove i turisti non andranno mai. E la cosa incredibile succede anche nelle milonghe, nel circuito ci sono le milonghe del centro, che sono quelle prevalentemente per turisti, e poi quelle di quartiere dove raramente c'è un turista. Se c'è è perché o sta lì da molto tempo,
1: sì,
0: o è entrato nel circuito locale perché magari ha conosciuto qualcuno che se l'è portato nell'ambiente loro reale. Dopodiché ci sono un sacco di locali dove si va a sentire tango da concerto, ce ne sono tantissimi, bisogna conoscerli. Chiaramente loro stessi non fanno molto per pubblicizzarlo fuori, perché sanno benissimo che la stragrande maggioranza della gente che viene da fuori vuole

0: il tango che già conosce, c'è cioè una sorta di McDonald's,
1: sì, sì.
0: Cioè vuole quel cibo lì, perché il resto non lo riconosce. E quindi ovviamente, per esempio, come dico sempre, gli ultimi 30 anni della storia del tango fuori da Buenos Aires, con l'eccezione un po' del Nord America, un po' del Nord Europa e un po' dell'Asia, praticamente sono sconosciuti.
1: Bene, abbiamo capito cosa gira nelle milonghe emiliane e romagnole. Intanto sentiamo sotto il brano, il prossimo brano
0: Face à Face, che ha un titolo en français perché il compositore è uno dei grandi compositori chitarristi di tango contemporaneo, vive però a Parigi, anche se è argentino. A Parigi c'è da sempre un'enclave argentina uruguaiana molto numerosa. Parigi è la città che poi ha reso internazionale il tango e ha creato anche la moda del ballo internazionale del tango, quindi che arriva fino alle versioni europee che inglobano anche quello che è entrato nel liscio nostrano.

0: Il brano seguente si chiama Ologramma, è una composizione di Christian Zárate, che come avrete capito è il personaggio che ha diretto tutta la parte musicale, è uno dei grandissimi pianisti e compositori, arrangiatori del tango contemporaneo, quindi parliamo di una personalità della musica latinoamericana. Questo brano Ologramma è sicuramente uno dei brani più avanguardisti del progetto. Molti di coloro che l'hanno sentito gli dà un'idea un po' di un brano contemporaneo,
1: sì, dove,
0: perché come poi anche Face a Face, il brano che abbiamo ascoltato, due tracce precedenti, sono brani con continua poliritmia e politonalità, e quindi ci troviamo di fronte ovviamente a un tipo di scrittura molto, molto avanguardista, che però è, ripeto, fa parte del linguaggio attuale del tango concertistico contemporaneo, quindi diciamo che è una novità per chi non conosce il tango contemporaneo.
1: Esatto, quindi ascoltiamo Ologramma,
0: che è una milonga.

Il brano successivo si chiama Piassollando, è una mia composizione, una delle mie ultime composizioni, proprio quindi nuovo, un brano nuovo, che ho composto dedicandolo ad Astor e componendo, usando alcuni dei paradigmi tipici dello stile piassoliano, per esempio il tema fugato, che si sente bene all'inizio con le 5-4 voci che entrano in successione, il tema, la struttura monotematica, praticamente ha una sola struttura che continua con continue variazioni, e tutta una serie ovviamente di schemi ritmici armonici tipici piazzoliani.

0: Silvio Zalambani nasce a Fusignano nella terra del liscio. Come mai, come finisci a fare tango a Buenos Aires?
1: Beh, allora, intanto ti correggo, perché Fusignano sarebbe la terra di Arcangelo Corelli, che è uno dei padri della musica barocca.
0: È vero.
1: Però i miei trascorsi, soprattutto giovanili, hanno avuto a che fare anche con liscio, perché suonando... Io inizialmente ho iniziato a studiare con clarinetto, poi sono passato al sax, che è effettivamente lo strumento mio, che ho sempre sentito realmente a mio agio. E nei primi anni da ragazzo ho avuto esperienze con orchestre di liscio, a livello anche professionale, fino a quando poi non mi sono dedicato, diciamo, a uno studio strumentale più specifico e ho abbandonato quel percorso lì. Per me all'epoca il tango era quello, cioè quello che si suonava, la comparsita, il cioclo in quella versione lì, e per me il tango esisteva solo quello, fino a quando non ho scoperto in conservatorio, nei miei studi di sassofono classico, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto scoprire alcuni brani di Astor Piazzolla. Poi un amico argentino, o meglio un ragazzo che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Rubén Costanzo, mi ha fatto scoprire come suonava realmente Piazzolla, e mi sono reso conto che ovviamente Piazzolla suonato classico, come facevo io, come fanno la maggior parte delle persone in giro per il mondo, non aveva nulla a che vedere con quella musica là. E da lì è partito un lunghissimo percorso, parliamo di più di 30 anni, che mi ha portato a scoprire questa musica, avvicinarmi sempre più a quella terra, a quel linguaggio che è quello tipico di Buenos Aires. E, certo, all'epoca non avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto, lo dico con tutta sincerità, perché praticamente sono andato da un estremo all'altro, però in realtà fa parte dello stesso percorso, c'è un punto di partenza e per adesso è un punto di arrivo che però sarà il punto di partenza per qualcos'altro.
0: Esatto, quindi c'è un'evoluzione che non si sa dove arriva. Bene, allora stiamo arrivando all'ultimo brano, si chiama Nostalgia del presente.
1: Sì.
0: Che è un brano tuo.
1: Così come Buenos Aires e Ritorno, il primo brano che abbiamo sentito, sono due brani che nacquero nel mio primo viaggio a Buenos Aires, nel Natale del 97, quando non avrei mai immaginato. Il titolo di Buenos Aires e Ritorno era quasi benaugurale, cioè che potessi tornare a Buenos Aires. Non avrei mai immaginato di tornarci varie volte, soprattutto andarci a suonare nei festival, nei posti più esclusivi e con musicisti del genere come sono questi del Quintetto Rivoluzionario. E Nostalgia del presente, come Buenos Aires e Ritorno, in questa nuova versione, come ho già detto in varie interviste, incise in questo disco con questi arrangiamenti, è un po' come siano rinati, o meglio tornati a casa loro, perché sono nati là. Certo, io li ho suonati qua con vari progetti, benissimo, però suonati con loro, nel loro modo di suonare, nel loro linguaggio, che così nessuno suona fuori Buenos Aires, a meno che non venga da di là, ve lo posso dire tranquillamente. Diventano argentini al 100%. Nostalgia del presente è anche il titolo di una poesia di Borges a cui io ho rubato il titolo, perché non riuscivo a trovare un titolo per questo brano finché non scoprì questa poesia, questo breve poema che aveva lo stesso sentire della musica che avevo composto, e quindi gli ho preso il titolo e l'ho messo al mio brano.

0: questo punto siamo veramente arrivati agli sgoccioli, alla conclusione di questa puntata dedicata al tango con ospite Silvio Zalambani. Ricordiamo che i suoi lavori sono editi da Borgatti.
1: Sì, dalle edizioni musicali Borgatti di Bologna.
0: E quindi li troverete questi lavori disponibili in CD ma anche in vinile?
1: Allora, fino a fine luglio solo online, ma da fine luglio sarà disponibile nel formato compact CD e da fine settembre anche in vinile.
0: Anche, quindi avete fatto le registrazioni in analogico?
1: Sì, sì.
0: E quindi riportate in vinile. Bene, ricordiamo il tuo sito web.
1: www.silviozalambani.com,
0: dove potete trovare la biografia completa, che sono svariate pagine.
1: In realtà è abbreviata,
0: quella breve, quindi
1: quella
0: lunga non c'è.
1: Esatto,
0: quella
1: lunga l'ho persa.
0: Bene, grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, del progetto Made in Romagna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo di nuovo Silvio Zalambani per la disponibilità a parlarci di tango.
1: Grazie a te e grazie a voi.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Come back. 30 minuti di grandi successi. Di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
2: Presente. Ciao amici. Ben ritrovati. Insieme con Come Back. Insieme con Radio Talpa da Cattolica. I grandi successi. Quest'oggi abbiamo un paio di artisti italiani e uno internazionale che viene dalla Grecia. Vi ho incuriosito? Bene, si parte, mettetevi comodi, Come Back, un grosso abbraccio da parte di Stefano Gentilini. Ogni lunedì sera ci ritroviamo qui su questa bellissima e calda radio, web radio internazionale, Radio Talpa Italia, Riccardo Cocciante.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Perché siamo partiti con Bella Senz'anima parlando di Riccardo Cocciante? Perché questa canzone ha compiuto 50 anni dal 1974 al 2024, i 50 anni di Bella Senz'anima. Pubblicato nel maggio 94, Anima è il terzo album di Riccardo Cocciante, quello che poi lo fece conoscere al grande pubblico. Tra l'altro lo portò anche in cima alle classifiche proprio con questo singolo, Bella Senz'anima. Riccardo Cocciante, nato nel 46, in febbraio, da padre italiano e madre francese. Si forma artisticamente in Italia, anche se manterrà, grazie alla madre, una doppia identità, sia italiana che francese. Infatti, fu comoda questa cosa, infatti dopo tanti anni di successo in Italia, arrivò il successo in Francia. Nel 1998 fa il suo debutto in Francia con la rielaborazione dell'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, che poi è arrivata anche in Italia, bellissima. Il successo è notevole. Riccardo Cocciante ha vissuto in Italia, in Francia, molto tempo negli Stati Uniti e molto tempo anche a Dublino, in Irlanda, un po' dappertutto. Grande, a me piace molto la passionalità di questo cantante nel cantare, nell'interpretare i suoi pezzi, li sente, li rivive indubbiamente. Un altro pezzo per lui, è così grande il personaggio che se lo merita. Questo è molto famoso perché poi è stato ripreso anche da Laura Pausini, ma ne parliamo dopo. Il pezzo è Io canto, Riccardo Cocciante.

molto bella, mi è sempre piaciuto questo pezzo, fin dagli esordi miei radiofonici, ai tempi che furono. 1979, l'album si chiamava E io canto. Il pezzo Io canto, una canzone ritmata, avete sentito, molto piacevole, molto famosa, tradotta in varie lingue, viene cantata anche poi da Laura Pausini, come avevo prima accennato, nel 2006, che realizzò una cover poi inserita in un suo album, la rese ancora più popolare questa bellissima Io canto. Comeback, siamo partiti con un grande artista italo-francese, secondo me è più italiano lui, per me si sente più italiano, non lo so, bisognerebbe chiederlo. Riccardo Cocciante, veramente un grandissimo cantante. Continuiamo in Italia, abbiamo una personaggio femminile, poi ne parleremo bene perché due paroline in più le spenderemo anche per lei. Mia Martini, Comeback, Radio Talpa, Stefano Gentilini. Buon ascolto.

Cerchiamo di ritrovare i grandi successi qui a Comeback, e questo lo è indubbiamente. Mia Martini, nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara Calabra, morta purtroppo il 12 maggio del 95, è stata una cantautrice e musicista italiana considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana. Unica donna italiana ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, nel 72 con Piccolo Uomo e nel 73 con Minuetto. Piccolo Uomo, che abbiamo ascoltato, fu scritta da Bruno Lauzi, grandioso anche lui, prima o poi lo ritroveremo. Un po' dimenticato Bruno Lauzi, che è veramente un grande artista. Michelangelo La Bionda scrisse questa canzone, la musica era di Dario Baldambembo, che insisteva per passare il pezzo ai Camaleonti. La vinse Mia Martini e per fortuna raggiunse la numero uno delle classifiche italiane e portò a Mia Martini il suo primo disco d'oro per le vendite. È un pezzo rimasto famoso nei decenni, ancora oggi chi non lo conosce, dico bene. Rimaniamo ancora con questa grandissima artista, un altro suo successo, parlavamo prima di Minuetto, 1973.

toccando le corde più alte della musica italiana, corde vocali, oserei quasi dire. Mia Martini, grandiosa, una grande perdita, sicuramente molti la considerano una delle più grandi della musica leggera italiana. Mia Martini, il pezzo che abbiamo ascoltato si chiamava Minuetto, fu pubblicato il 10 maggio del 1973. Fu scritta la canzone da Franco Califano, che secondo me l'ha disegnata proprio addosso al personaggio Mia Martini, è stato bravissimo. E la musica invece di Dario Baldambembo, gli arrangiamenti. Il 45 giri fu il più venduto della carriera della cantante. E come detto si rivelò il più grande successo di quell'estate, era il 1973, vinse il Festival Bar. Ai cori Bruno Lauzi, Loredana Bertè, i fratelli La Bionda e Maurizio Fabrizio. Quindi veramente una chicca, un'opera d'arte, rimane una hit, un successone nel panorama musicale italiano. Comeback con Stefano Gentilini da Radio Talpa. Continuiamo con grandi personaggi, questa volta dalla Grecia, è bellissima, si chiama Demis Roussos.

mi viene una pelle d'oca, bellissima, un personaggio che io ascoltavo già da piccolino, Demis Roussos, è veramente un gran personaggio, grande anche perché

più importante fu quello degli Aphrodite's Child, bisogna pronunciarlo bene, e che ha prodotto dei singoli meravigliosi. Quello che abbiamo ascoltato poco fa era It's 5 o'clock. Ne ascoltiamo un altro degli Aphrodite's Child, salutando Demis Russo. Io saluto anche voi, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21 su radiotalpa.it cattolica. Replica del programma, come sempre, il martedì alle ore 14. Un altro grande successo degli Aphrodite's Child, il pezzo era Rain in Tears. Come back, alle prossime. Ciao, grazie per l'ascolto. Seguiteci sempre, Radio Talpa. Ciao, ciao.

in una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirruggine. Con Antirruggine.
2: Con Antirruggine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirruggine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica, in via del Prete numero 7, e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, brano scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro, Leave Home, del gennaio del 77.

Flash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddie Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince, Nothing Composes. La Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon incrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

0: Brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Canzone un pezzo tradizionale interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri e di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: È passata un'altra settimana, ma rieccoci qua con Come Back ogni lunedì sera alle 21, replica alle ore 14 del martedì. Questa settimana per voi ho scelto i successi di una formazione inimitabile. Sono loro, sono i Dire Straits. Come

0: col moto
1: come piace a me. Comeback ogni lunedì sera alle 21. Questa sera siamo partiti con i grandi successi dei Dire Straits. Sultans of Swing, il primo pezzo che abbiamo ascoltato, pubblicata nel 78 come singolo di debutto, è forse la canzone più iconica dei Dire Straits. Il brano è famoso per il suo riff di chitarra che abbiamo sotto, che bello. È veramente un segno distintivo di questa canzone. È stato poi, si vede su YouTube molto spesso i giovani che cercano di replicarlo, non è facilissimo, però molti ci riescono. Un riff veramente meraviglioso. La melodia fluida e la narrazione vivace di Mark Knopfler sono state accolte calorosamente, rendendo questa canzone un classico e segnando l'inizio della carriera della band. Quindi sono partiti, dicevo prima, col botto e Dire Straits, ma anche noi con Comeback, perché quest'oggi non potevamo sperare di meglio. I Dire Straits con i loro grandi successi, ben ritrovati ancora una volta da parte di Stefano Gentilini. Partiamo con un altro pezzo che io adoro, non è famosissimo per quanto riguarda la produzione Dire Straits, ma a me piace moltissimo. Si chiama Lady Rider, Comeback, Radio Talpa. Wow!

0: Schaumberg.
1: Dicevo, non è fra i pezzi più popolari di questa formazione, ma a me piace moltissimo Lady Rider. I Dire Straits sono stati fondati nel 1977 a Londra da Mark Knopfler, il cui talento per la chitarra e la scrittura dei testi sarebbe diventato il cuore pulsante della band. Inizialmente il gruppo era composto da Knopfler alla chitarra e alla voce, suo fratello David, chitarra ritmica, John Easley al basso e Pete Withers alla batteria. La band è emersa in un momento in cui il panorama musicale britannico era dominato dal punk, il 77, pensate, i tempi erano quelli, ma anche dalla disco music, e portò una ventata di freschezza, una novità, un qualcosa che mancava, una melodia che mancava in quel periodo. E fu subito accettato questo sound bellissimo dai più. Continuiamo con i grandi successi dei Dire Straits, siamo insieme come ogni lunedì sera dalle 21 in poi, replica alle 14 del martedì su Radio Talpa. Questo è un altro pezzo favoloso, sempre i Dire Straits, Come Back.

con il suo ritmo rilassato e il testo che parla della lontananza e del desiderio di essere vicini. So Far Away, dall'album Brothers in Arms, è una canzone che colpisce per la sua semplicità e onestà emotiva. La chitarra di Knopfler e il ritornello malinconico rendono questa traccia particolarmente memorabile. Ce la potremmo ascoltare per 3 ore, non ci stancherebbe mai, è vero? I Dire Straits, oggi protagonisti su Comeback, i loro grandi successi. Parlando di grandi successi, il loro album più storico, il primo album veramente definitivo, direi, fu proprio questo, Brothers in Arms, nel 1985. Il lavoro ha portato i Dire Straits al vertice delle classifiche mondiali e ha consolidato il loro status di superstar del rock. L'album ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, include alcune canzoni bellissime come quella precedente, anche Money for Nothing e Walk of Life, che tutti conosciamo. Radio Talpa vi sta trasmettendo i grandi successi The Dire Straits, Money for Nothing. Come back.

da brividi, veramente belle queste canzoni. Grande Knopfler, grande i Dire Straits, 1985, l'anno di Brothers in Arms. Dopo questo grandissimo successo, i Dire Straits hanno continuato a pubblicare album fortunati, tra cui anche On Every Street del 1991. Eccolo qua, mi tocca fare anche da regista. Questo album, dicevo, On Every Street, ha visto un'evoluzione del suono della band, incorporando elementi più sofisticati e riflessivi, ma ha segnato anche l'ultimo lavoro in studio del gruppo prima della loro separazione. Nel corso degli anni 90 i membri della band si sono dedicati a progetti solisti e ad altre attività musicali, ma Knopfler ha avuto una carriera solistica veramente di successo, di grande successo, con album che continuano a esplorare il suo talento e la scrittura di canzoni, ma soprattutto che mettono in risalto la sua abilità con la chitarra. I Dire Straits non hanno mai fatto una vera e propria reunion. Rimaniamo in attesa? Rimaniamo in attesa? Continuiamo a sperarci? Ma certo che continuiamo a sperare, perché una formazione così è solo da amare. Continuiamo con un altro grande successo dei Dire Straits, si chiamava Tunnel of Love. Vi ricordo che siete sintonizzati con Comeback ogni lunedì sera alle 21, replica alle 14 del martedì. Stefano Gentilini è qui con voi con i grandi successi dei Dire Straits. Come back!

10 secondi, e come si fa? Come si fa? In radio è difficile perché programmarle per intero. Comunque il sound l'abbiamo colto, è entrato in noi anche questa volta. Channel of Love, una grande gemma della produzione Dire Straits. La canzone offre una riflessione sulla natura complicata dell'amore e delle relazioni. Con un arrangiamento musicale ricco e un testo introspettivo, rappresenta una delle esplorazioni più sofisticate del tema dell'amore da parte della band. Dire Straits. Siamo alla fine. I Dire Straits hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica rock con il loro stile inconfondibile, le loro composizioni evocative. Hanno influenzato una vasta gamma di artisti e generi e le loro canzoni continuano a essere celebrate e ascoltate da diverse generazioni. Il loro approccio alla musica, che combinava tecnica di chitarra innovativa e testi profondi e riflessivi, ha contribuito decisamente a ridefinire il rock degli anni 80 e 90. Siamo alla fine, io ringrazio tutti voi, vi abbraccio fortemente e vi do appuntamento a lunedì prossimo ancora con dei grandi successi. Abbiamo un sacco di musica da riascoltare insieme. Vi dico anche che la replica del programma avviene sempre il martedì alle ore 14, quindi io vi ringrazio e vi saluto da questa Radio Talpa. L'ultimo pezzo per voi dai Dire Straits. È un pezzo anche questo, famosissimo, niente, neanche a dirlo. Si chiama Romeo and Juliet. Romeo e Giulietta. I Dire Straits su Comeback. Ciao ciao, grazie per l'ascolto. E sempre su Radio Talpa. Dire Straits.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi inizio una nuova rassegna che andrà avanti per tutta l'estate, in cui mi divertirò tantissimo a parlare di cantautori, cantautrici ed interpreti che hanno fatto grande la musica italiana negli ultimi 50 anni. Un mio personale viaggio alla ricerca di quei brani che hanno accompagnato la storia del nostro paese, forgiando anche la mia enorme passione per la bella musica. Iniziamo subito con quella che tuttora è considerata una delle migliori interpreti italiane, ma che nel 1997, al suo esordio come cantautrice diciannovenne, con l'album Pipes and Flowers affascinò tutti noi con la sua energia decisamente rock. Elisa.

Elisa Toffoli, nata a Trieste nel 1977, sin da ragazzina rimase affascinata dalla musica straordinaria di interpreti come Dolores O'Riordan, Alanis Morissette, Tori Amos, Bjork, Aretha Franklin e Ella Fitzgerald, ma amava tantissimo anche il rock psichedelico dei Doors, leggendo e ammirando i testi di Jim Morrison e le poesie di Rudyard Kipling. A soli 11 anni Elisa scrisse le sue prime canzoni alla chitarra e a 13 iniziò ad esibirsi nei locali aggregandosi a vari gruppi di Monfalcone e di Gorizia. Poi tutto accadde in fretta. A 16 anni fece un provino davanti a Caterina Caselli, che subito le fece firmare un contratto con la sua etichetta discografica Sugar. Nel 1996, oramai maggiorenne, Elisa volò in California per incidere il suo primo album, supportata dal celebre chitarrista e produttore Corrado Rustici, già collaboratore di miti come Zucchero, Whitney Houston, Aretha Franklin, Claudio Baglioni e Francesco De Gregori. Il risultato è davvero dirompente. Pipes and Flowers, cantato totalmente in inglese, è uno dei migliori album italiani degli anni 90 e questa è la splendida Labyrinth.

Pipes and Flowers in Italia conquistò il quadruplo disco di platino, vinse la targa Tenco e il premio italiano della musica. Fu pubblicato in mezza Europa aprendo una serie di collaborazioni con produttori stranieri come Darren Ellison degli Scancanensi, che fece realizzare ad Elisa il singolo Cure Me, una bella botta di adrenalina heavy metal.

0: think I'm free from all the stuff I always have to bring with me.
1: Sono molto belle anche le ballate che Elisa scrisse in quello straordinario periodo in cui riuscì a dar voce al suo enorme talento di compositrice, come questa Inside a Flower che recita: chiudi il tuo tempo dentro un fiore, ferma i secondi, i minuti, le ore, vivi la tua vita, dimentica il potere. La gente che passa si ferma a guardarmi. Tutti pensano che io sia pazza perché sto ridendo al vento, ma sono libera di essere qualsiasi cosa io scelga.

A 3 anni di distanza dal debutto, nel 2000 uscì il secondo album intitolato Hazel's World, dove la cantautrice ha abbracciato arrangiamenti elettronici di grande impatto, realizzando un bel lavoro di synth pop al passo con i tempi. Ascoltiamo A Little Over Zero, in cui la stupenda voce di Elisa è immersa dai suoni realizzati al theremin e al mini-moog dal compositore e produttore discografico Gaudi.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Elisa all'inizio della sua carriera si sentiva decisamente al sicuro con la lingua inglese, molto adatta alla sua scrittura che si ispirava a miti anglosassoni e americani nominati in precedenza, e temeva non poco di cimentarsi con l'italiano. Per sua fortuna, Caterina Caselli nel 2000 la convinse a partecipare alla 51esima edizione del Festival di Sanremo con una splendida canzone, scritta da Elisa stessa in collaborazione con Zucchero Fornaciari. Mai scelta fu più azzeccata. Elisa vinse quel festival, aggiudicandosi anche il premio della critica. In quella occasione la schiva Elisa dichiarò: «Sono venuta perché è l'evento musicale italiano più seguito e io volevo proporre non me, ma la canzone. In questo modo, in 5 minuti, 15 milioni di persone l'hanno ascoltata. Luce, tramonti a est».

veramente stupendo è anche il suo terzo album del 2001 intitolato Then Comes the Sun, che la cantautrice stessa ha descritto come la danza più dolce che io abbia mai ballato. Ciò che sento è la musica che mi scorre nelle vene, è fatta delle notti, del mare, dei campi, del profumo dell'asfalto quando piove. Sentiamo assieme ora un brano bellissimo in cui si fondono talento compositivo e di esecuzione toccando vette davvero emozionanti. Questa è Dancing, per me 5 minuti di pura magia.

Lo straordinario percorso di Elisa continua con grande successo da oltre 25 anni, regalandoci performance di altissimo livello ogni volta che si esibisce o che incide un disco. La lasciamo con Rock Your Soul, una specie di premonizione inserita nell'album Then Comes the Sun, in cui affermava con decisione ciò che sarebbe diventata. Sono la regina del mio mondo, lascio che piova sulla mia pelle. Non mi chiedo perché, tutto quello che voglio è scuotere la tua anima. Buona serata da Paolo Casisa.